0: kananira
1: atubashimira cyane rero mwebwe mwese ndamu turako turugume gatano kuri kagenzi kako muciye kuri 188 cyo yiri 199 andondikirire poecom reka mwese atubifuriza kubana yamererwa neza mnaranigwa ivyo muriko murakora twizera ko ibiganiro impanuro turiko turatanga